Quell, quell, quell, me boy. Eh, quell, quell, quell, me boy. Eh, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, quell, qu

Et Tenenzoni la queen awa be Africa kwe. Ala kamaina mbage di sese di Canada. Ala maina Cameroon. Ala maina ndotu dunia mobimba. Baramo nge kodro kwe. Na gwa tachi bongi neke keta kodro. Ibara la nzoni la kwi. Bocha la nika tonan doa uvuru na mbage da laga. Nzoni la ngona la. Mete wana la kamaina sin dunia vuko wete ne bonzoni la kwi na la usi. Gina ti pezengonga uku. Albitro buyani. Ah.